0: uvijek prvi.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Kaj se događa?
4: Krimi petak na prvom.
5: Nevena nije došla doma.
3: Kok nije?
4: Ivana Gudelj, 3 minute prije ponoći.
5: Tu smo svi bili zajedno, plesali smo, zabavljali se i samo je pod jednom nije bilo. Ja sam mislila da je otišla doma.
4: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
6: Pa kad si primijetila da je nema?
5: Pa kaj ja znam, negdje oko ponoći.
6: Oko ponoći?
7: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, ove nedjelje na prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija